L'asse volteggia il mio giorno. Tutto vola intorno nel blu e nel rosso.

Vorrei passare di nuovo qui e vedere il cambiamento. È cosa normale. Mi fondo, ora nel blu, ora nel rosso. Alterno, oro nel blu. Ira nel rosso.

passerà per primo. Mi volto, mi trasformo, mi fondo con tutto. La trovi divertente? Celebriamo un momento, spensierati.

Ora, cose da usare, da lasciare o da portare con sé. Messe in fila, disordinate, sulla riva del fiume.

ora nel blu, ora nel rosso, oro nel blu, ira, ira nel rosso, ira, ira nel rosso.